0: diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Pepe Isidro por Fandango, a la guitarra Antonio Sousa.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: El Cabrero por Fandango, a la guitarra Paco del Gastor, en Torre del Cante de Alaurín, 1992.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Cantiñas de Pinini, Bernarda de Utrera con la guitarra de Enrique Escudero en el potaje gitano de Utrera 1968.